0: Radio Ensenada es un punto ideal para encontrarnos con lo mejor de la música.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.